Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rassione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Dio, Reversa, Transcritto, Resista, Prestimo Legio, Edio, Lantatio, Tuo, Dio, Sopisipia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amen. Benedicto Dei Potenti, Pater, Spiritus, Santo, Descende Vos, Mare di Sempre,